fratelli Georg e Martin Koppehele per il progetto Avenue con il loro primo singolo del 1986. Si chiama Imagination. A Dance 80 in arrivo la formazione di Giant Steps, il loro frontman era Colin Campsie, li ritroviamo con il loro terzo singolo Into You.

80 il progetto 16-bit di Luca Anzilotti e Michael Mundling, stampato su etichetta Riola e riascoltata questa Where Are You. Rimaniamo con i dischi che noi chiamiamo novità dal passato, con il progetto Alter Ego dall'84, questa è Just Like Stars.

Harold Faltermeyer e la sua Axelef. Noi chiudiamo questa puntata di Dance 80. Prima di andare via, come sempre, vi ricordo di venirci a trovare sul nostro sito ufficiale www.dance80.com. Questo è l'indirizzo che vi serve non solo per scoprire tutto sulla musica, le tendenze musicali appunto e la storia della dance anni 80, ma anche per scoprire la nostra web radio che suona anni 80 24 ore su 24 e per scaricare le puntate in podcast da riascoltare comodamente quando volete. Chiaramente ci trovate anche su Facebook e su Twitter. Su Twitter tra l'altro ci sono anche i titoli delle canzoni che avete ascoltato in questa puntata. A questo punto ce ne andiamo. Da Max Alberici e Fabrizio Vinti è tutto. Dance 80 torna puntuale alla prossima e chiudiamo oggi davvero alla grande, perché l'ultimo

Do you have to have that,

0: Music Fantasy.
1: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
2: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
3: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
4: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
5: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
0: Music Fantasy.
5: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20 e tutte le sere a mezzanotte
1: con i migliori DJ del sistema planetario che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
5: Walter Filardi,
1: Albi S,
4: Matteo Rossi,
6: House Music,
5: Michael Flower.
3: Vi aspetto. Ciao.
5: Vi aspetto.
4: Vi aspetto.
2: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
1: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
0: Music Fantasy.

0: quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

mettiamo qua su RTZ perché c'è Pop Up Weekend. Sono Ernesto Gandini, insieme a Jessica Donadio vi faremo compagnia con il contorno dei grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Allora, ci siamo intesi?

Era Giorgio Bassi con il featuring di Ricky Portera in Grande Primavera, disco la musica della settimana.

ben in ghiaccio nei secchielli, anche oggi tutti pronti a stappare per i compleanni del giorno. Solito, ben trovati in antenna a tutti da Camilla Ricciuti. E con il flut già in attesa del brindisi, un saluto in più a coloro che scrivono alla pagina Facebook per segnalarci le date da festeggiare insieme in FM. Ben trovati in antenna da Camilla Ricciuti. Un'esistenza in quota considerevole? Come potresti mai vivere la vita al massimo delle tue possibilità se non indossi tacchi alti? Questo è il quesito fondamentale di Sonia Reichel. E come potremmo darvi queste note sul mondo catwalk senza navigare su Siamo ad appuntamento?

Ciao a tutti da Simona Mattioli della redazione 7va World Life. È sempre Pasqua con uova e sorprese. Trista Bernard, ci sono due cose che mi hanno sempre meravigliato: l'intelligenza degli animali e la bestialità degli uomini.

Oggi vi propongo un buon piatto di pasta pronta in 20 minuti. Penne con verdure allo zafferano. Ingredienti: 320 g di penne rigate, 80 g di porro, 100 g di carote, 150 g di broccoli, un cucchiaio di farina, un mezzo bicchiere di brodo vegetale, una bustina di zafferano, 4 cucchiai di panna liquida fresca, 4 cucchiai di olio e 4 cucchiai di parmigiano grattugiato. Preparazione: laviamo il porro, lo tagliamo a rondelle e lo mettiamo ad appassire in padella con poco olio d'oliva a fiamma bassa con il coperchio. Dopo qualche minuto aggiungiamo le carote pelate e tagliate a picconi dadini e i broccoli divisi in piccole cimette. Lasciamo appassire con il coperchio per 7 minuti. Spolverizziamo la farina sulle verdure e mescoliamo affinché venga assorbita dalla verdura. Poi uniamo il brodo e facciamo addensare cuocendo per alcuni secondi. Aggiungiamo lo zafferano alla panna e facciamo cuocere per alcuni minuti. Intanto avremo già buttato la pasta. Quando è cotta e mescolata al condimento, procediamo con una spolverata di

Allogy Moment di oggi, l'esame del livello qualità circa l'incontro ideale. Ci sono soltanto due uomini perfetti. Uno è morto e l'altro non è mai nato. La trasmissione continua. Con me invece appuntamento a domani. Yelena Sutinskaya, kiss!

Ariete, periodo impegnativo. Toro, weekend sanguinista, alle terme o in montagna. Gemelli, periodo poco significativo per voi. Cancro, date retta al vostro migliore amico. Leone, vi aspetta un incontro inatteso. Vergine, salute eccellente. Bilancia, benone in lavoro. Scorpione, siete una forza della natura. Sagittario, protetti contro i grossi guai. Capricorno, belle amicizie vi attendono. Acquario, vi sentirete molto creativi. Pesci, tutto va a meraviglia.

nel leggere questo messaggio che Martina ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, in redazione abbiamo tutti approvato. Ecco una frase per accompagnare il Parabens di oggi. Uno sbadiglio è un urlo silenzioso che invoca il caffè. Pure noi in redazione non rinunciamo all'alto caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra chiedete in radio.

compone e produce musica. Alcune tappe importanti della sua storia passano attraverso illustri collaborazioni. Ha scritto per Madonna, Michael Jackson e per altri artisti di calibro. Oltre al successo di pubblico, la critica lo loda per l'originalità e l'abilità con cui si muove tra le tante diverse influenze artistiche.

si fa presto a dire parità dei sessi. Charles Bukowski mette sul tavolo qualche dubbio, anzi una chiara diversità. Mentre gli uomini si vantano di cose che non sono mai accadute, le donne hanno avventure che mai racconteranno. Anche oggi l'appuntamento a domani vi farà arrovellare proprio fino alla prossima puntata. E domani, ovviamente,

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and rolla.

Paolo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: sono le 9.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.
2: It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 va to 5.
3: Per educazione vi arriva il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, anche per affetto, nulla da poter o dover fraintendere, è che davvero

singolo in versione 2026 da un cofanetto raccolta degli Yes, ma attenzione perché c'è in circolazione da poche ore, si potrebbe dire Aurora, che è un album assolutamente di inediti. E allora

studio, roba del genere, davvero inossidabili loro, inossidabile la loro creatività. Attenzione perché ci spostiamo in zona 20 dove c'è la new entry di 7 giorni fa, era in posizione 22, anzi, quindi di 15 giorni fa, quindi terza settimana di permanenza per questa traccia interessante.

colui che ha, diciamo, congegnare, orchestrare tutto il progetto Eric M. E allora ecco qui questa incredibile backseat dei Dream, Nostalgic Rock Country Journey, titolo decisamente lunghettino, ma pezzo davvero festaiolo, estivissimo e molto appunto American style. Lo diciamo sempre, oltre 80 emittenti collegate e in Italia e in Europa ed anche oltreoceano.

a 11, ci spostiamo all'ottava. E allora eccoli qua, esplosivi più che mai, Catalano, che vengono fuori con Perfect Storm, che contiene anche questa Loving You.

Energia in posizione 8 al 5 in retrocessione di un livello, i Deep Purple, The Arrogant Boy a tutto volume per

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Iran: gli Stati Uniti hanno ripreso i bombardamenti, Teheran lancia droni e missili sui paesi del Golfo. Vertice NATO, Trump contro tutti. Il presidente americano rilancia le mire sulla Groenlandia. Le Pen si candida all'Eliseo, ieri la conferma della condanna, ma potrà correre per la presidenza. Mondiali: l'Argentina all'ultimo secondo, i campioni del mondo battono l'Egitto 3-2.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione.

0: sono 4-5 volte superiori a quelli avvenuti 10 giorni prima, annuncia Axios. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum di intesa concordato e ha avvertito che ci saranno ritorsioni. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Abbiamo sferrato una serie di potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ha spiegato Washington. Il presidente americano Trump ha dato il via libera all'attacco direttamente da Ankara, dove si trova per il vertice NATO. E Teheran intanto ha lanciato droni verso Bahrain e Kuwait, dove si sono attivate le difese antiaeree. Le guardie rivoluzionarie hanno condotto un'operazione con missili e droni colpendo 85 installazioni militari statunitensi chiave nei due paesi e abbattendo un drone MQ-9, si legge nel comunicato. Per Giornale Radio, Laura Carchini.
1: Dopo la cena inaugurale di ieri sera entrano nel vivo oggi ad Ankara i lavori del vertice NATO, mattatore Donald Trump che torna ad attaccare gli alleati, Italia, Francia e Germania non c'erano quando avevamo bisogno in Iran, Meloni mi piace ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati, poi l'affondo sulla Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, gli alleati rispettino la nostra sovranità, replica il primo ministro danese Frederiksen. Ancora una notte di guerra in Ucraina. Sono proseguiti anche la notte scorsa i bombardamenti russi su Kiev, colpita con droni e missili balistici. A stretto giro è arrivato il contrattacco ucraino che ha preso di mira la raffineria di petrolio nella città russa di Saratov. La leader dell'estrema destra francese Le Pen si candida alle presidenziali 2027, l'annuncio dopo che ieri la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per appropriazione indebita di fondi europei. Linea a Parigi.
2: Giudicata ieri dalla Corte d'Appello di Parigi per la seconda volta colpevole d'appropriazione indebita di fondi europei per oltre 4 milioni di euro e condannata a 3 anni di reclusione, dei quali 2 con la condizionale e 1 con l'obbligo di indossare un braccialetto elettronico, Marine Le Pen ieri sera in TV ha annunciato che non le importa nulla, che fa ricorso in Cassazione e che si presenta alle elezioni presidenziali dell'aprile prossimo, scalzando così il suo vice Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Se la Cassazione, che si riunirà all'inizio dell'anno prossimo, mantenesse la sentenza di condanna che stabilisce comunque, come scritto, la gravità oggettiva dei fatti, la Le Pen, se fosse eletta, sarebbe la prima Presidente della Repubblica a varcare le porte dell'Eliseo con il braccialetto elettronico. Ieri sera, tranne il Rassemblement National, il suo partito di estrema destra, xenofobo e populista, tutti gli altri esponenti dell'arco parlamentare hanno condannato con la massima fermezza questa decisione che fragilizza il già difficile rapporto tra politica e giustizia. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
1: Il cardinale Cristobal López Romero, arcivescovo di Rabat, ha confermato di essere accusato di comportamenti inappropriati nei confronti di donne adulte e che è in corso una indagine preliminare da parte del Vaticano. Il porporato spagnolo, 74 anni, ha annunciato il suo ritiro temporaneo dalla guida della diocesi marocchina. I presidenti di Camera e Senato, Fontana e La Russa, hanno chiesto ai capigruppo di indicare entro oggi i nomi dei nuovi componenti della Commissione di Vigilanza RAI. Le opposizioni fanno sapere che non indicheranno alcun nome e che se i presidenti delle Camere dovessero nominarli dall'alto si dimetterebbero di nuovo. La scorsa settimana si erano dimessi tutti i commissari di centrosinistra per lo stallo sulla nomina del nuovo presidente RAI. È stato fermato il figlio della donna di 58 anni trovata morta nel suo appartamento a Sanremo. Era stato proprio lui a chiamare il 112 ieri sera perché non riusciva ad entrare in casa. All'interno il corpo senza vita della madre, che aveva segni ai polsi e al collo, tanto che tra le ipotesi investigative c'è quella dello strangolamento, il fermo dopo il lungo interrogatorio del ragazzo. Sinner vola in semifinale a Wimbledon, al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro Djokovic.
3: Luccica di azzurro, l'erba più famosa del mondo. A Wimbledon per l'11ª volta di fila in un torneo slam, l'Italia ha un suo rappresentante in semifinale, Jannik Sinner. Numeri da brividi, se pensiamo che nei 159 tra il 78 e il 2018 la cifra di italiani allo stesso punto del tabellone è stata pari a 0. Il numero 1 al mondo, dopo il test d'esordio al cardiopalma contro Kecmanovic è terminato 3-2, ha inanellato 4-3-0 consecutivi, dal portoghese Borjas fino al tedesco Struff, ultima vittima sacrificale della Volpe Rossa. 7-5, 7-6, 6-3. Il risultato dell'azzurro e può considerare ormai un vecchio ricordo il malore accusato a Roland Garros. Abbiamo lavorato tanto per capire cosa era andato storto, commenta Sinner. Ci siamo preparati al meglio e oggi anche a livello fisico mi sono sentito a mio agio. E proprio l'ultimo finalista sulla terra rossa parigina, Flavio

0: Bolli oggi può concedere il bis. Alle 16 il tennista romano se la vedrà contro il britannico Feiri. Come lui, anche Jasmine Paolini cerca il pass per la semifinale nel torneo femminile. Appuntamento contro l'Ucraina Kostiuk alle 14.30. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
1: Mondiali, conclusi gli ottavi di finale, l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

carissimi amici di On Air, bentornati a questa nuovissima prima puntata della settimana che parte dal 6 di luglio. Quest'oggi con voi tante novità discografiche, abbiamo sempre le migliori proposte direttamente dal più prestigioso mercato indipendente e ovviamente tutte le ultime novità internazionali e nazionali. Ask yourself that.

E ricominciamo con la voce di un nostro carissimo conoscente, amico, oserei quasi dire. Lui è Alfonso Oliver, che torna in collaborazione ovviamente con la sua dolce metà con il nuovo singolo In 100.000 chiese.

lui è Michele Coletta, Sutta Lusule, il nuovo singolo, un viaggio musicale nel cuore dell'estate pugliese, tra il ritmo ancestrale del tamburello, il profumo del mare, le notti calde del Salento. Il brano racconta la voglia di sentirsi liberi, vivere il momento, ritrovare le proprie radici. Una canzone che celebra la semplicità delle emozioni vere, dove la musica diventa il filo che unisce passato e presente.

I Looking For sono una band emiliana che porta avanti un percorso musicale fatto di rock, pop e immagini molto narrative. La loro scrittura nasce dall'incontro tra amicizie, esperienze personali e voglia di raccontare la vita attraverso canzoni intense costruite su chitarre, voci e atmosfere capaci di trasformare i ricordi in musica. Ad On Air con Il Tempo di un Saluto.

del Torto, giovane talentuoso cantautore italiano originario dell'isola d'Elba, apprezzato a livello locale e nazionale per la sua voce raffinata e la solida presenza scenica. La sua carriera spazia tra importanti palcoscenici dal vivo, progetti discografici e apparizioni televisive. Arriva ad On Air con il singolo Anche il tuo nome.

Anche Over J con il singolo Disgraziato Blues, viaggio notturno tra il blues, passione e libertà. C'è il rumore dell'asfalto, il vento tra i capelli, le luci sfocate della notte e un blues graffiante, viscerale e irresistibile.

Renzo Cantarelli, stimato cantautore, chitarrista e paroliere italiano originario di Carrara, noto principalmente per la sua produzione nell'ambito della musica folk rock. Nato in una famiglia di storici musicisti, ha imbracciato la chitarra fin dall'età di 8 anni, debuttando per la prima volta su un palcoscenico che aveva solo 10 anni. Torna e arriva ad Onair con Voglio Te,

Stefano Caffagni, autore musicista emiliano, porta avanti un percorso artistico molto personale, in cui la musica diventa uno spazio di riflessione, fede e condivisione. Nelle sue canzoni, spiritualità e poesia si intrecciano con un linguaggio semplice e diretto, capace di trasformare immagini quotidiane in occasioni di ascolto interiore. Ad On Air con il singolo In un pezzo di pane.

26 anni dopo, perché il brano originale esce nel 2000, stiamo parlando di Alex Britti con la mitica canzone La Vasca, torna dopo tanti anni in collaborazione con Benji e Fede, Alex Britti con Viva la Vasca.

Stefano Tamburro, artista italiano che porta avanti un percorso musicale legato alla canzone pop melodica, con brani costruiti attorno a sentimenti diretti, immagini semplici, una scrittura immediata. Nelle sue produzioni emerge spesso il desiderio di raccontare emozioni riconoscibili vicino alla vita quotidiana e alle relazioni. Ad On Air con Amami Davvero.

chiudiamo con il ritorno sulle scene musicali di una grande artista. Lei è Valeria Rossi, che torna con il nuovissimo singolo in collaborazione con Vima, Rivedendo Te, una delle voci più amate del pop italiano, che passa dalla Sabina, da un grande progetto musicale che unisce musica, danza e territorio. Si intitola Rivedendo Te, nuovo singolo che vede protagonista la cantante insieme a SSD Project, il progetto musicale ideato e prodotto da Salvo Saverio D'Angelo e il cantante Vima.

si conclude questa prima puntata della settimana. Amici, vi ricordo che per riascoltare tutti i nostri podcast basta collegarsi ad Amazon Music, a TuneIn, ad Audible e cercare Daniele Dalmuto, nome del conduttore, oppure cercate direttamente On Air, in cui potrete riascoltare le puntate della settimana e le puntate anche più vecchie. Detto questo, appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: La musica indipendente in radio, le novità degli artisti indipendenti in radio tutti i giorni a quest'ora attraverso Ora Musica. Ben trovati da Riccardo Pellegrini in questo nuovo spazio che andiamo ad occupare con le novità di oggi, mercoledì. Tra poco il nostro disco al primo ascolto, ma come sempre ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story.
0: 1983,

Ai classici, eravamo nel 1980 con i Blondi di Call Me, produzione di Giorgio Moroder, o Moroder che dir si voglia, io dopo tanti anni non so ancora qual è quello giusto. Comunque, produttore anche di questo grande classico dell'83, colonna sonora di Flashdance, Irene Cara, oggi qui ad aprire Ora Musica. Novità al primo ascolto invece per DJ Samuel Kimbo.

0: Spazio interviste di Ora Musica. Oggi torniamo nella capitale, facciamo una chiacchierata con Giulio Cesare perché è uscito il nuovo singolo Delirio e Destino. Ciao Giulio, ben trovato.
1: Ciao a tutti.
0: Eccoci.
1: Grazie.
0: Qua.
1: Voi dell'ospitalità.
0: Allora, ci siamo già sentiti per altri singoli, in questo nuovo c'è un bel featuring, Federico Poggi Pollini.
1: Ebbene sì, in tour con Liga.
0: Sì.
1: E Bue Nazionale.
0: Esatto, com'è nata questa collaborazione? Come siete arrivati a decidere di collaborare insieme?
1: È nata perché, come ho dichiarato in altre interviste, comunicati stampa, ero vittima di una sortin, perché a volte la musica ti impone anche uno schema, una routine, quindi a livelli alti magari fai un disco e poi subito dopo tour, poi disco, tour, e allora magari viene in mente di spezzare il ritmo e qualcuno si inventa di andare tema, no? O chi non crede più nei dischi in quel formato lì magari pubblica singoli, promozione, e quindi diventa una routine anche quella. E quindi ho pensato, spezziamo la routine e scrivo un pezzo rock e formo una band, e quella era l'intenzione originale. Solo che poi ho pensato, ma dovrò aprire un canale Spotify nuovo, un profilo Instagram nuovo, quindi si rischia di disperdere le energie con un progetto parallelo, con un side project.
0: Certo, anche perché comunque avevi già seminato con la tua musica, no?
1: Forse è meglio che ci penso ancora su, e allora mi è venuta in mente la via di mezzo, una via di mezzo d'eccezione tra continuare a fare il solista e formare una band come side project, che è appunto quello del fit, un fit d'eccezione, e ho chiamato Fede Poggi Pollini. Ovviamente ci sono state i primi ascolti del pezzo insieme, capire come poterci lavorare, e da lì poi è nata una collaborazione vera e propria, professionale, musicale, e lui ha inciso veramente sul brano con le sue chitarre e addirittura con il basso, e quindi è suo l'assolo finale. Poi se consideriamo che in studio abbiamo anche le chitarre di Phil Palmer,
0: appunto.
1: Che è un leggendario session man che tra l'altro ha scritto l'assolo più studiato della musica italiana, che è quello di Con il nastro rosa, sì, di Lucio Battisti. Ecco, una coppia di chitarristi così io penso farebbe invidia, diciamo, a molte band in attività, ecco, molte band in circolazione. Da un certo punto di vista potrei dire con una estrema sintesi giornalistica che in questo brano il chitarrista di Ligabue e il chitarrista di Lucio Battisti, ecco, per
0: sparare,
1: nessuno potrebbe dire il contrario, insomma, ecco.
0: Esatto, singolone che adesso andiamo ad ascoltare, Delirio e Destino. Prima però ricordiamo a chi ci ascolta come trovare Giulio Cesare, visto che insomma il nome è talmente noto che si può anche sbagliare Giulio Cesare cercandolo così e basta, no?
1: Sì, beh, il mio canale di riferimento principale è ovviamente Instagram, I am Giulio Cesare.
0: I am Giulio Cesare.
1: È in costante aggiornamento, quindi lì trovate tutte le novità.
0: Grazie per essere tornata a Ora Musica.
1: Grazie a voi.

Giulio Cesare, Delirio e Destino è il titolo del singolo che ci ha presentato oggi qui a Ora Musica nello spazio Interviste.

Feeling God, The Flow, brano dal grande ambiente, dal grande ambiente, crea questo ambiente molto molto fresco, molto rilassante. C'è ora musica, la vetrina della musica indipendente. Da un po' di giorni stiamo presentando anche il singolo di Giorgio Bassi, tra l'altro tra i nostri ospiti di questa settimana, singolo che si avvale del featuring di Ricky Portera e che dà titolo al suo album Grande Primavera.

Senti come graffia la chitarra di Ricky Portera qui ad accompagnare Giorgio Bassi in Grande Primavera, brano che, come dicevo, dà titolo anche all'album di questo artista che abbiamo ritrovato oggi qui a Ora Musica, così come adesso ritroviamo Nearco, anche per lui un nuovo singolo, Abbiamo una vita sola.

0: Killo con Ma che sfiga, questo è il titolo del singolo per l'estate. Oggi ad accompagnarci all'angolo dei ricordi di Ora Musica.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Estate 1983, per Vasco l'estate delle bollicine.

casa, cantava Vasco in Bollicina, canzone che dava titolo anche all'album, forse della svolta, perché di fatto questo è stato l'album che ha fatto esplodere ovunque il fenomeno Vasco Rossi. Domani alla stessa ora altri ricordi con un altro classico. Adesso tornano le nostre promozioni con Sinforosa.

Qui a Ora Musica, l'appuntamento con la musica indipendente tutti i giorni in radio. Abbiamo un sito, oramusica.it, vi invito a visitarlo, e una pagina Facebook alla quale potete sicuramente mettere un mi piace, e poi da lì potete contattarmi direttamente, scrivermi e magari, perché no, segnalarmi quella che è la canzone di tutte le estati che preferite, visto che abbiamo anche questi momenti dei ricordi qui a Ora Musica. Andiamo magari ad inserirci la vostra canzone preferita in una delle prossime puntate.

L'11 luglio, al Teatro Romano di Ferento, hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Tush & Jazz for Slat, Gypsy Kings in concerto. Info su www.tushandjazzforslat.it. Biglietti su Ciao Tickets. Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento. Tush & Jazz for Slat, perché far parte della ricerca è jazz.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao!
2: Da Valdo e Filardi è tutto. Ciao! Ciao! Ciao! Ciao!
3: Ora Musica, il network della musica indipendente.
4: Nel mio

Line was a drop out. Questi sono Kid Creel and the Coconuts dall'album Handicut del 1985, recuperati oggi a Ora Musica nel nostro angolo dei ricordi.

Sono Bruna Malaguti, lavoro con la mia voce, questa che state sentendo. Sono conduttrice radiofonica, presentatrice, voce pubblicitaria, voce narrante per documentari e anche DJ. Volete saperne di più? Consultate il mio sito web www.brunamalaguti.it. Bruna Voce, emozioni dentro, sicuro centro.

la musica c'è sempre una novità discografica indipendente, e questa era al primo ascolto, quindi novità assoluta nella puntata di oggi di Ora Musica. A chiudere ancora un paio di promozioni, ad esempio questa bella versione di Too Much Love Will Kill You, un grande classico dei Queen, ora ripreso da World Goes Around.

Progetto World Goes Around, Aura Musica, con questa versione di Too Much Love Will Kill You, grande classico dei Queen. E a chiudere cambiamo totalmente genere, c'è Gandolfo Quercia, Max

0: Susaken.
1: Max Susaken, beh, insomma, prodotto particolare questo di Gandolfo Quercia, oggi a chiudere la puntata di Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani. Grazie per l'ascolto.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Iran e gli Stati Uniti attaccano, colpiti 80 obiettivi, Teheran annuncia ritorsioni. Vertice NATO, Trump torna a mettere nel mirino la Groenlandia, la Danimarca, l'articolo 5 vale per tutti. Ad Inolfi arrestato e accusato di truffa ed evasione fiscale. Wimbledon per Sinner in semifinale, ecco l'ostacolo Djokovic.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Laura Carchidi, dalla Francia Francesco Rapazzini. Gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente, colpiti nella notte almeno 80 obiettivi. Era necessario rispondere, Teheran sta violando la tregua, ha detto il segretario generale della NATO, Rutte. Ci saranno ritorsioni, avvertono i Pasdaran. Il servizio.
2: Gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato. L'Iran lancia un serio avvertimento dopo i raid americani che nella notte hanno colpito almeno 80 obiettivi tra sistemi di difesa aerea, postazioni di missili da crociera, antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali, e fa sapere che adotterà misure decisive per proteggere i propri interessi e la sicurezza nazionale. Attacchi quelli sferrati da Washington che, secondo la testata Axios, sarebbero stati 4-5 volte superiori per portata e per potenza rispetto a quelli di fine giugno. A ordinarne l'esecuzione sarebbe stato lo stesso Donald Trump mentre si trovava in Turchia per il vertice NATO. E sempre da Ankara, il segretario generale della NATO Rutte afferma: i bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari, Teheran sta violando la tregua. Intanto i Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani. La Marina e le forze aerospaziali delle guardie rivoluzionarie hanno condotto un'operazione con missili e droni nei due paesi, abbattendo un drone MQ-9, si legge nel comunicato. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
1: La Danimarca è pronta a difendere ogni centimetro del territorio NATO, incluso la Groenlandia. L'articolo 5 vale per tutti, lo ha detto la premier danese Frederiksen in occasione del vertice NATO di Ankara. La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, aveva ribadito il presidente americano Trump, che in precedenza era tornato ad attaccare gli alleati. Italia, Francia e Germania non c'erano quando avevamo bisogno in Iran. Meloni mi piace, ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati. Apertura di seduta in calo per Piazza Affari, in avvio Milano cede circa 0,3 di punto e dopo gli attacchi americani in Iran torna a salire il prezzo del petrolio, il Brent si attesta oltre i $76 al barile. Mi candido alle presidenziali del prossimo anno, lo ha annunciato la leader dell'estrema destra francese Le Pen, dopo che ieri la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per appropriazione indebita di fondi europei. Sentiamo.
3: Giudicata ieri dalla Corte d'Appello di Parigi per la seconda volta colpevole d'appropriazione indebita di fondi europei per oltre 4 milioni di euro e condannata a 3 anni di reclusione, dei quali 2 con la condizionale e 1 con l'obbligo di indossare un braccialetto elettronico, Marine Le Pen ieri sera in TV ha annunciato che non le importa nulla, che fa ricorso in Cassazione e che si presenta alle elezioni presidenziali dell'aprile prossimo, scalzando così il suo vice Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Se la Cassazione, che si riunirà all'inizio dell'anno prossimo, mantenesse la sentenza di condanna, che stabilisce comunque, come scritto, la gravità oggettiva dei fatti, la Le Pen, se fosse eletta, sarebbe la prima Presidente della Repubblica a varcare le porte dell'Eliseo con il braccialetto elettronico. Ieri sera, tranne il Rassemblement National, il suo partito di estrema destra, xenofoba e populista, tutti gli altri esponenti dell'arco parlamentare hanno condannato con la massima fermezza questa decisione che fragilizza il già difficile rapporto tra politica e giustizia. Francesco Rapazzini da Parigi, linea allo studio.
1: È di 3.685 morti e oltre 16.700 feriti il bilancio del terremoto che a fine giugno ha devastato il Venezuela. I dispersi sono ancora migliaia e ieri la presidente ad interim, Rodriguez, ha promesso alloggi per le persone sfollate entro la fine del 2026. Il giornalista ed ex deputato Mario Adinolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva. Avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni, altri 400.000 euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori. Adinolfi si trova ai domiciliari. Operazione contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane e il bilancio del blitz condotto dalla polizia. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari delle persone coinvolte. Tennis, Sinner vola in semifinale a Wimbledon, al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro Djokovic. Djokovic, ma sentiamo il numero uno al mondo sul campione serbo.
4: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. Quindi c'è pressione, sì, ma lo prendo in modo molto naturale. Sono felice di essere in campo, do il mio meglio. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo Slam. E quindi è molto bello averlo.
1: Mondiali conclusi gli ottavi di finale, l'Argentina campione del mondo in carica ha battuto 3-2 l'Egitto, ai quarti anche la Svizzera che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Music Fantasy. Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
6: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
7: Ciao, sono Albi Est, DJ della Music Fantasy.
8: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
9: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
10: Music Fantasy.
9: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
11: con i migliori DJ del sistema planetario, che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
9: Walter Filardi,
11: Albi S,
8: Matteo Rossi,
10: House Music,
9: Michael Flower.
7: Vi aspetto. Ciao,
9: vi aspetto.
8: Vi aspetto.
6: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
11: Da Walter Filardi è tutto. Ciao,
10: Music Fantasy.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo

0: straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: I Minion sono tornati!
0: Il film su come conquistarono Hollywood.
2: Pignata, carbonara, lasagna.
0: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
0: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata. Non si ferma nemmeno in piena estate l'attività di 7va.fm. Qua in redazione siamo attrezzatissimi. Il frigo è davvero bombato. E allora abbiamo le scorte, possiamo andare ancora avanti per tutta quanta l'estate. E vabbè, oh, una situazione, quella di RAM 7va to 5, sempre più affollata di musica di qualità. L'abbiamo avuta in una recente

troppe misteriosità. Tra l'altro un cognome che è stato quasi un destino, perché lei è partenopea, però ha maturato la sua arte del cantare con delle buone, positive contaminazioni nel panorama toscano, proprio in Firenze, quindi di nome di fatto. Però fatto sta, tutti la conoscono come Aneres, gran successo in questa stagione nel corso delle sue esibizioni, partecipazioni a dei festival. E adesso, grande spoiler, una notizia che vi do in anteprima, poi sicuramente la sentiremo ai nostri microfoni, perché interpreterà non a caso il ruolo di una cantante in una pellicola che verrà fuori. È stata scritturata proprio di recente, vi do questo spoiler e poi andremo avanti. Però ciò che più è importante in Ramsey 725 è ascoltare il suo nuovissimo ed irresistibile, l'incantevole Girasoli di novembre, zona 25 per Aneres. Eccola qui.

cristiano, testi religiosissimi, con questa musica piacevolissima, una maniera contemporanea di dare lode a Dio, una maniera davvero

0: sono le 15.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette Va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette Va, Arma con Jafar Staticon, DJ.

appuntamento, per l'appuntamento con la redazione di setteva.fm per quello che è l'aggiornamento quotidiano con 8 tracce estrapolate dalla playlist, dalla graduatoria della DJK7, le migliori, le tracce del momento, quelle più ballabili, quelle più irresistibili. Ed estate c'è un grandissimo sgomitare, perché insomma si balla anche di più, diciamolo, il caldo si va sicuramente ad esorcizzare facendo un movimento di più, anche perché, oddio, i più fortunati vanno in locali climatizzati, però il vero ballo dell'estate è all'aperto, quindi qualsiasi sia la temperatura, poi tuffo a mare e ci si rinfresca in questa maniera.

siamo sulle sue tracce, sicuramente riusciremo ad averla almeno in telefonica, nel caso più fortunato, in una sua visita in Italia magari verrà a trovarci anche in studio. Stiamo parlando di Marty Twerk e ascoltiamo

ostacolano anche i suoi cambi di ritmo, luci molto molto assenti, pista buia per creare l'assenza, giusto qualche lenta flashata di strobo lux. Consiglio a coloro che vanno ad adoperarsi nella situazione di datore luci, no? È così che si chiama la nomenclatura precisa di coloro che fanno i colori, no? Per quanto concerne le attività in pista.

25, l'edizione Remix 2026 raggiunge zona 20 più 5 sul ruino di Massa. Ed eccoli qua i tamburi estivi, ancora dance italiana, Italdisco, perché torna

Luigi Moi che raggiunge, arriva direttamente, esordisce in posizione 17 perché davvero esplode, è partita con molta autoironia con Antonella Gnegnè, poi un altro pezzo, brani comunque divertenti come la sigla del talk show di Antonio Gentile, Casa Antonio, ma adesso fa davvero sul serio, pezzone estivo, davvero voce sensuale, tutta quanta da ballare dall'inizio alla fine, testo in italiano con grande sensualità, tema amore senza mezzi termini, e vabbè, un pezzo che avremo sicuramente nelle alte sfere della nostra DJ K7 e non solo. Adesso però è tempo di passare in zona 14 con Camel Fat, Josh Gigante e Chiuda, perché arriva So Good.

0: Abbiamo trasmesso Setteva DJ K7 per Setteva and Setteva.it, Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

perché noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio, situazione sostanzialmente invariata dal nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
2: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

L'11 luglio, al Teatro Romano di Ferento, hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Tushen Jazz for Slap, Gypsy Kings in concerto. Info su www.tushenjazzforslap.it. Biglietti su Ciao Tickets. Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento. Tushen Jazz for Slap, perché far parte della ricerca è jazz.

Era Giorgio Bassi con il featuring di Ricky Portera in Grande Primavera, disco la musica della settimana.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Sono Danilo Gambardella, pianista, ma in questa occasione sono l'ideatore ed il direttore artistico del Festival Maenza Jazz, che si terrà il 24 e 25 luglio prossimi appunto a Maenza, in provincia di Latina, un meraviglioso borgo medievale che è la cornice perfetta per questo evento. Venerdì 24 ci sarà Susanna Stivali e la sua band, e sabato 25 Stefano Di Battista con il trio di Stefano Sabatini. Gli artisti suoneranno in un vero e proprio salotto jazz per un ascolto immersivo e coinvolgente. Vi invito a cercare Maenza Jazz sui social per qualsiasi informazione e per prenotare il vostro posto a sedere, con possibilità di cena. Vi aspetto a Maenza il 24 e 25 luglio, non mancate!

diretta perché c'è Pop Up Weekend. Sono Ernesto Gandini, insieme a Jessica Donadio vi faremo compagnia con il contorno dei grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Allora, ci siamo intesi?

0: from 7va.fm/altiradio.
1: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, Luce.

Bouncer in zona 23, la più alta new entry della settimana, è firmata da Novel Lane al 20, un nuovo ingresso di 7 giorni fa che dalla posizione 24

posizione numero 8 più 2 sul rullino di marcia dalla decima piazza dove era 7 giorni fa. Si cambia ancora, ovviamente si va in quinta dove incontriamo le note

0: Sono le 18.
1: From 7VA.FM Orito Radio All Go Day. From 7VA.FM Alt Radio All Go Day. From 7VA Fene Alt Radio All Go Day. From 7VA FM Alt Radio All Go Day.
2: From 7VA FM barra diagonal alter radio algo de
3: From 7VA FM alter radio all go day
1: From 7VA FM barra alter radio all go day
4: From 7VA FM alter radio all go day
2: From 7VA.FM / alter radio all go day From 7VA.FM / Alti Radio.
5: Eccoci qua, nuovo numero di Algo Day, uno speciale A4F, All for Fun, puntate che sono sempre più frequenti all'interno di Algo Day perché sta avendo davvero un gran successo la nuova forma di divulgazione che è sulle 80 alte radio e oltre, ma che è anche un qualcosa di supportato, come ben sapete, dal bouquet di Siamo Da Magazine attraverso i suoi speciali periodici. È un appuntamento, quello di oggi, davvero particolare, perché abbiamo una creatura davvero stupenda che ha risposto positivamente al nostro invito ed è Karen Malcotti, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
6: Pronto, eccomi.
5: Karen, grazie per aver accettato il nostro invito.
6: Sai, grazie a te.
5: Mi dicono sempre tu sei fortunato, sempre bellissime modelle, sempre bellissime ragazze, ma in realtà io sono fortunato. La fortuna aiuta gli audaci. Questa volta la mia audacia è stata supportata da Paolo Ponsillo, che è un grande fotografo e una specie di accoppiata strepitosa formata da te e lui. Vedremo davvero molte immagini dare forma e tridimensione ai nostri magazine. Di questo vi ringraziamo anticipatamente perché siamo già molto al lavoro.
6: Sì, ecco, infatti noi scattiamo spesso, poi grazie a lui ho iniziato a fare i miei primi shooting, perché lui mi ha contattato tramite Instagram e da là abbiamo iniziato ad avere, oltre un rapporto lavorativo, anche di amicizia, ecco, quindi ci troviamo molto bene. Sono stata molto fortunata ad aver incontrato lui come fotografo, ecco.
5: Ecco, Karen, appunto, è chiaro che una bella ragazza come te naturalmente va a confrontarsi in maniera automatica con l'obiettivo, ma anche un po' con la passerella. Qual è la differenza che tu noti tra queste due espressioni che mettono, diciamo, a disposizione la bellezza e l'eleganza?
6: Allora, io non ho mai sfilato, quindi non posso dire quale sia effettivamente la differenza, però mi piacerebbe tantissimo. Col tempo penso, spero più che altro di riuscire ad arrivare anche a questo. Intanto scattiamo, poso, inizio a, diciamo, ad avere più, a sentirmi più a mio agio anche davanti alla fotocamera, cosa che all'inizio era un po' difficile perché io, essendo una ragazza molto timida, sento sempre un po' a disagio e ho sempre l'ansia per qualsiasi cosa, quindi ogni shooting all'inizio è sempre un po', diciamo, inizio sempre un po' con l'ansia, però poi piano piano mi sciolgo e ok.
5: Vabbè, Karen, sei tra i big, perché diciamo che l'ansietà sembra colga ancora i Deep Purple, i Rolling Stones, che per i primi 30-45 secondi, quando è che salgono sul palco, hanno ancora questa, chiamiamola ansia, chiamiamola paura, chiamiamola insicurezza, poi dopo tutto scorre. Perché però guai a non sentire questa cosa, vuol dire che insomma non si ha più questa adrenalina, questa tensione positiva che dà poi dopo il gusto di fare, di realizzare una qualsiasi espressione artistica da porre in scena, no? Quindi
6: sì, ma quello ci deve sempre stare un pochino,
5: sì, sì.
6: Serve sempre.
5: Tra l'altro, da un po' hai introdotto anche questi short video, questi reel, così come che si chiamano, quindi altra tensione, no? Perché lo scatto è uno, ma insomma il reel,
6: esatto,
5: bisogna
6: sì, quindi ancora più ansia.
5: bisogna cercare di non sbagliare davvero nulla. Ok, allora Karen, giusto per allentare la tensione, sapessi quanto sono teso io, perché insomma parlare con una bella ragazza come te è davvero una cosa impegnativa, però per allora per allentare la tensione di tutti, allora ascoltiamo un disco, va bene?
6: Va bene.

0: Studio Rosso in onda tutti i giorni, in sintesi su questa che è la vostra antenna di fiducia, antenna del cuore che ha un cuoricino palpitante, perché stiamo così avendo una telefonica per l'Algo Day con Karen Malcotti, che inizierà a colorare le pagine di tutto quanto il bouquet di Siamo Da Magazine con degli scatti che saranno scattati da Paolo Ponsillo, che entra a tutti gli effetti in redazione come firma importante dell'obiettivo. Karen, abbiamo parlato già un po' di fotografia, abbiamo accennato i reel, abbiamo detto che non ancora sei in passerella, però insomma ti piace viaggiare, dai, parliamo al di fuori di situazioni pseudo-lavorative.
1: Sì, io adoro viaggiare, i miei mi hanno trasmesso questa cosa del viaggiare tanto, io ho sempre viaggiato con loro, con la mia famiglia, ogni anno organizziamo viaggi diversi per stare insieme, poi col fatto che adesso sto crescendo molti viaggi li faccio anche da sola, quindi si è perso un po' questa cosa della famiglia. Però se devo dirti il viaggio più bello che ho fatto è stato in Brasile. Sono partita con i miei e mia sorella per più di un mese e penso sia il viaggio più bello che io abbia mai fatto, ma sia a livello, diciamo, culturale, a livello del posto, ma proprio umano, perché mi ha lasciato qualcosa che mi porterò per sempre e che, tra cui appunto il fatto di viaggiare con la famiglia, per me è una cosa che ha un valore assolutamente che non si può comparare con quello di viaggiare con gli amici, ad esempio, è tutta un'altra cosa.
0: Ma in effetti mi stai dando una chiave nuova del tutto, perché è proprio vero, è bello avere questi sentimenti verso la famiglia, che è diventata quasi qualcosa di vietato, di no, fuori moda, invece è molto importante, è uno dei sentimenti più importanti.
1: Importantissimo.
0: Anche se in realtà ero stato abituato a vedere il viaggio per esperienza mia diretta da ragazzini, no? E poi anche attraverso altri, quasi un'evasione dal nucleo familiare, no? Quasi una esperienza di voler provare un'indipendenza dalla famiglia, soprattutto a determinate età. Invece è molto bello questo, quello che hai detto, è davvero un'altra faccia interessante della medaglia.
1: Sì, per me il viaggio con la famiglia penso sia, cioè, è proprio, a parte che la vivi in modo diverso, perché ovviamente con gli amici fai quello che non fai con i genitori, però cioè, il fatto di dover partire con la mia famiglia, con le persone che amo, è la cosa più bella, perché preferisco ad esempio non partire e stare magari in un posto con le persone che amo, piuttosto che andare nel posto più bello del mondo, ad esempio il mio sogno è andare a New York, ma se dovessi andarci dovrei farlo con qualcuno di importante, perché altrimenti il viaggio non avrebbe lo stesso valore e l'esperienza non sarebbe la stessa.
0: Beh, grande profondità, tra l'altro chi mi conosce penserà che ci siamo messi d'accordo, perché anche io ho una fissa per il Brasile, io sono stato nello stato di Bahia, Salvador Bahia, parlo un po' il portoghese per via della mia passione per il calcio brasiliano, che conseguentemente mi ha portato anche ad essere appassionato della musica brasiliana. Però invece tu in che stato sei stata?
1: Allora, io quando sono in Brasile, vabbè, ero piccolina, avevo all'incirca 10 anni, però sono stata a San Paolo.
0: Ah, bene.
1: Per circa 40 giorni, quindi abbastanza.
0: Bene, sei stata più fortunata di me, perché io insomma 21 giorni, però
1: vabbè, non è comunque poco.
0: Ma sai che il Brasile è 27 stati, occorrerebbero almeno due anni per cercare di conoscerlo superficialmente attraverso le sue sfaccettature. Allora guarda, mandiamo qualcosa di brasileiro che sicuramente piacerà a entrambi, ma sicuramente anche ai nostri ascoltatori.
1: Vai.

0: Un po' di musica gialla, verde, blu sicuramente non sta male all'interno di una puntata di Algo Day. Siamo sempre qui con Karen Malcotti, sempre ringraziare Paolo Ponsilio di aver fatto da gancio per questa trasmissione in cui ospitiamo Karen, ma anche per essere l'autore degli scatti che vedremo e vediamo sulle pagine del bouquet delle riviste collegate a Siamo da Magazine. Karen, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo esplorato, tra l'altro torneremo a fare salotto quando è che ci concederai un'altra telefonica, però dobbiamo affrontare anche il discorso, ancora tanto per cambiare, della tua bellezza, perché insomma sei fortunata, bisogna ringraziare Dio, i tuoi genitori che ti hanno fatto così.
1: Troppo gentile.
0: No, beh, è la verità, però diciamo c'è anche un po' di fatica dietro, perché la tua passione per la palestra sicuramente aiuta un pochino.
1: Vabbè, sì, quello sicuramente, ma oltre a livello fisico soprattutto mentale, perché io ho sofferto, non ho problemi a dirlo, di disturbi alimentari. Da piccola sono sempre stata presa in giro per la mia forma fisica e diciamo adesso ho avuto questa mia rivincita, quindi insieme, cioè la dieta e la palestra, fatto sì che io, oltre a stare bene fisicamente, mi sento anche più sicura, quindi adesso non mi vergogno più ad indossare un certo tipo di vestiti, non mi vergogno più ad uscire di casa per paura magari di essere giudicata, e quindi adesso la mia autostima è completamente un altro livello. È stato soprattutto grazie alla palestra, perché quando entro là dentro è come se stessi in un altro mondo, un altro pianeta, non penso più a niente, mi sfogo, mi diverto, sto con persone che fanno quello che faccio io, quindi ci divertiamo insieme, ci alleniamo insieme, veramente bellissimo, guarda.
0: Insomma, un bel rapporto con lo sport che insomma ti dà anche dei percorsi, dei miglioramenti. Io in palestra ho frequentato il karate, poi vabbè il solito calcetto con gli amici, proprio per dare un divertimento o un qualcosa così, però so che anche in palestra ci si riesce a motivare con dei percorsi di miglioramenti, delle tabelle che uno ha da poter seguire osservando quelli che sono i suoi propri progressi, e quindi poi dopo i risultati si vedono addosso. E quindi vabbè, oh Karen, che dirti, grazie ancora per aver accettato il nostro invito in Algo Day, e tra l'altro grazie per stare con noi sulle pagine dei nostri magazine, e torneremo naturalmente ad intervistarti, a fare una chiacchierata, non nemmeno si può chiamare intervista, a fare salotto con te, perché è davvero piacevolissimo, grazie davvero. Quindi
1: anche per me è stato un onore, ringrazio anche Paolo, ringraziamo, e niente, spero anche di sentirci presto e fare salotto insieme.
0: Perfetto, ciao, grazie, alla prossima, ciao.
1: Ciao.
0: Era Karen Malcotti con noi, protagonista in questo numero di Algo Day per All for Fun. Domani al solito orario sulla vostra radio del cuore torna Algo Day con una delle sue tante sfaccettature, e sicuramente in prossima settimana ancora qualche protagonista da All for Fun. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7ba.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7ba.fm/altiradio.

0: Buonasera e bentrovati su Gione Radio. I titoli: ad Ankara un Trump show, attacchi per tutti, dall'Italia alla Spagna a Teheran, e dopo quelli della notte scorsa il presidente USA ha annunciato nuovi raid contro l'Iran. Con Trump rapporti cordiali, afferma Giorgia Meloni sempre dal vertice NATO, e aggiunge: necessario aumentare le spese per la difesa. Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Rieti, 2 morti nel 2023, uno stesso incidente provocò 3 vittime. Italia ancora avvolta da una bolla di calore e da domani si arriverà anche a 40 gradi.
1: Giornale Radio News.
0: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Alessandro Cisilin, Jenny De Gaetano e Nicola Compagnone. Un grande successo, secondo il leader della NATO, Mark Rutte, il vertice dei 32 ad Ankara, iniziato con gli strali di Trump contro gli alleati e concluso con un rinnovato impegno europeo per il riarmo, ma con l'ombra dei conflitti irrisolti dall'Ucraina all'Iran, bersaglio di nuovi bombardamenti americani.
2: Gli iraniani sono stati per anni i bulli del Medio Oriente e sono scorretti nei negoziati. È stato un avvertimento, le parole di Donald Trump al termine del vertice NATO ad Ankara, spiegando il nuovo attacco la notte scorsa all'Iran. Colpiti 80 obiettivi militari, rivendica Washington, e Teheran ha risposto aprendo ancora il fuoco verso installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Sul tavolo dei 32 leader dell'alleanza anche le pesanti accuse rinnovate da Trump verso gli europei, premier Meloni inclusa, proprio per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi, replica il leader della NATO Rutte, che infine aggiudica il summit un grande successo anche per gli impegni ribaditi sul riarmo. E con Zelensky a fianco nel punto stampa, Trump ha ribadito anche l'obiettivo di una cessazione del conflitto con la Russia, riconoscendo che i recenti attacchi ucraini a lungo raggio, mostrando le difficoltà della difesa aerea russa, potrebbero avvicinare una soluzione negoziale. Lo stesso Putin la vuole, dice, e sull'ipotesi di un loro incontro a Mosca il presidente ucraino scherza: lì arrivano troppi nostri droni. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
0: Sugli impegni di aumento delle spese militari, la premier Meloni, in un punto stampa finale dopo il vertice, li giudica necessari per rafforzare la difesa europea e rivendica di averli già innalzati nell'ultima finanziaria al 2,8% del PIL, e sottolinea il proprio ruolo nell'alleanza anche fornendo il più alto numero di uomini alle sue missioni. In Italia, le indagini sull'attentato davanti alla casa del giornalista Sigfrido Ranucci a ottobre a Pomezia. Per i PM di Roma, dopo l'arresto dei 4 esecutori materiali, il mandante sarebbe Walter Lavito, la protagonista di vicende in chiaroscuro della Prima Repubblica e poi diventato ristoratore nella capitale. Ora è in corso nella Procura di Roma l'interrogatorio. Entrando da parte di Lavito, la nessuna dichiarazione, ha parlato solo il suo legale. Vi posso dire che Walter Lavito è sconvolto per le accuse che gli sono state mosse, cioè in ragione dello stretto e fraterno rapporto di amicizia che ha con Ranucci, come confermato dallo stesso giornalista, così l'avvocato Sergio Cola. Tragica esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Rieti, 2 morti, una donna e suo figlio. Nel 2023 un'altra deflagrazione causò 3 vittime.
3: La seconda drammatica esplosione in 3 anni in una fabbrica di fuochi d'artificio sconvolge ancora il piccolo paese di Sant'Anatolia di Borgorosi in provincia di Rieti. Un incendio in un edificio della ditta Pirotecnica Mattei ha provocato la morte di 2 persone, della 60enne Teresa Tozzi e di suo figlio Simone Colli, 30enne. La donna collaborava con la pirotecnica, mentre il giovane era uno dei 3 dipendenti, gli altri 2 sono rimasti fortunatamente illesi, addetta a trattare i materiali utilizzati per la produzione di artifici pirotecnici. Entrambi erano parenti delle 3 vittime di un analogo incidente avvenuto nell'edificio nel 2023. Il boato è stato udito a diversi chilometri di distanza, visibile anche una colonna intensa di fumo. La deflagrazione è avvenuta all'interno di una costruzione interamente crollata, dove venivano stoccate le polveri, e non in una casamatta come era inizialmente trapelato. Resta da accertare la dinamica al lavoro. Carabinieri e vigili del fuoco, la Procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autoptici. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
0: Scatta l'allarme West Nile in Emilia-Romagna per una situazione definita eccezionale. I monitoraggi hanno svelato la presenza del virus in 6 province su 9, risparmiando solo la Romagna. Si tratta di una diffusione territoriale senza precedenti per l'anticipo con cui le zanzare sono risultate positive. Anche se l'infezione resta asintomatica nella maggioranza dei casi e mancano contagi umani, le autorità sanitarie hanno innalzato l'allerta, raccomandando massima protezione contro le punture e disponendo disinfestazioni straordinarie. Temperature intorno ai 40 gradi e notti tropicali. L'Italia alle prese con la nuova ondata di grande caldo. Non va meglio in Europa.
4: È attesa per domani la terza ondata di caldo in Italia. Bollino rosso a Firenze, mentre venerdì si aggiunge anche Perugia, secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero della Salute. Sempre domani saranno 3 le città da bollino arancione. Si tratta di Perugia, Pescara e Torino, mentre ben 18, tra cui Roma, Milano, Bologna e Venezia, sono previste con il bollino giallo. E l'OMS avverte: altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa, attese infatti temperature intorno ai 40 gradi e notti super tropicali in tutto il vecchio continente. Ma l'OMS lancia anche un altro allarme: le ondate di calore potrebbero essere numerose durante l'arco dell'estate e potrebbero estendersi fino all'inizio del mese di ottobre. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
0: Per la prima volta nel suggestivo scenario del Campidoglio a Roma e non nella tradizionale cornice di Villa Giulia sarà proclamato stasera il vincitore del premio Strega, il più importante riconoscimento letterario in Italia. Grande favorito della vigilia, Michele Mari, autore de I Convitati di Pietra, al comando dell'ultima classifica provvisoria con 280 voti. È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Psst. Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Come? Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
18: I Minion sono tornati!
19: Il film su come conquistarono Hollywood.
20: Pignata, carbonara, lasagna.
19: E rischiarono di perdere il pianeta.
21: Hai scritto un film di mostri?
22: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
19: Minions e Monsters.

0: 7 va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. 7 va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di 7 va, Arma con i Jafar Tatican, DJ.

0: realtà siamo normalmente due treni che si incontrano molto raramente. L'ospitessa di questa puntata è il sottoscritto, però il ben trovato in antenna da Chico Catenacci, oltre a tante emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, e l'aspettavano tutti perché nelle trasmissioni normali, già che ha una traccia in classifica, manteniamo tutte le promesse che andiamo a formulare. Caterina DJ è con noi, dovrebbe essere già in linea, vediamo se c'è. Pronto?
1: Ciao Francesco.
0: Finalmente, guarda, beccata.
1: Non, lo sai che io a te proprio, guarda, sei un amore per me e sono un amore tutti. Saluto tutto il tuo pubblico.
0: Grazie veramente, perché sai, sono in tanti che vedono i nostri comunicati sui social, le tue bellissime locandine. Tra l'altro ti pizzichiamo a poche ore da una data importante, andiamo subito al sodo, poi ci farai anche la sorpresa, perché so che non sei da sola e riuscirai a passarci anche Giada per un salutino. Però adesso parliamo di te, di questo grosso appuntamento, mancano poche ore, sarà questa serata magica.
1: Allora, praticamente è il sabato a Lido di Genova, praticamente faccio l'apertura dell'estate come Cézanne, che è un locale molto famoso di Genova praticamente, e tu mi conosci Francesco, guarda, io suono dappertutto.
0: Okay.
1: E punto, e quindi sono felicissimo di essere comunque special guest. Poi lo sai che io sono in tutto il mondo, sono stata a Miami, sono stata dappertutto, quindi e quello non mi fa paura a me. E io amo il mio pubblico, il tuo pubblico.
0: Allora,
1: devi dirgli che io li amo.
0: Sei sempre così esuberante. Allora ascoltiamo un disco e poi faremo ancora delle chiacchiere insieme, perché proverò
1: con la mia amica, sì,

0: quello che si può dire, perché sarai special guest di questa apertura stagionale.
1: Allora, ragazzi, sinceramente vi aspetto al Lido di Genova, un locale bellissimo di Lido di Genova, praticamente, che io metterò la musica di anni 80-90 e anche 2000, passiamo un po' così, quindi farò anche con i dischi, vi accontenterò, in senso che a me piace la musica.

0: sai una cosa? Che io non vedo l'ora che vengo a Pescara a mangiare gli arrosticini con voi. Organizzi una serata.
1: Guarda, benissimo, guarda che io ti prendo in paro.
0: Guarda, vuole quello. Tu mi devi adesso, visto che tanto io ho iniziato, tu mi conosci. Ho fatto bodybuilding, faccio il DJ, sono imprenditrice e suora, adesso sono special guest. Adesso vado a Miami. No, tra un po'. Vado dalle altre parti, quindi mi organizzi una serata.
1: Facciamo finta.
0: Da voi a Pescara. Facciamo, che vi voglio bene.
1: Facciamo finta di mettere i dischi, invece poi ci facciamo una

0: 30.000.
1: Giada.
0: Ecco, Giada, mi ricordavo questa pietra bellissima di un punto di verde, perché io sono grafico. Grazie. E quindi Giada, allora dici tu, parlaci delle peculiarità della tua zona.
1: Posso garantirvi che se necessitate di un pochino di relax, soprattutto in questo periodo un po' caotico di caldo, questo è il posto più giusto per voi. Tra una montagna e un'altra, un po' di lago. Poi ho conosciuto lei, che è una bomba.

0: Ostia, perché torneremo. Io poi vi faccio dare il numero da Ana e da Caterina DJ. Io la chiamo ancora Ana perché una volta lei si chiama Ana e Caterina DJ, adesso artisticamente Eka DJ, quello che è, o Caterina che sia.
1: Bravo, muore io.
0: Però io, per me sei sempre terribile Ana.
1: Io sono la terribile.
0: E sabato sarà in azione al Lido di Genova, tutti quanti per ottima
1: lì. Ci sono più di 2000 persone lì.
0: Eh sì, tutti al ritmo, perché suonerà lei con i suoi piatti.
1: Allora voglio soltanto ringraziare Beppe, il proprietario di Cézanne, su questo video qua, cioè su questa intervista. Beppe è il proprietario di Cézanne e quindi non vedo l'ora di mettere due dischi come sempre ho fatto da loro, capito?
0: Per

Non c'è molto da aggiungere, i suoi messaggi li conosciamo bene, quindi siamo a posto. Poi chissà che non si riesca a vedere, la promessa sarà assolutamente da mantenere, vedere anche Giada in passerella. Per quanto riguarda l'appuntamento del 25

verso la finale di Miss Europa. Insomma, tutto quanto quello che conoscete bene, perché continuiamo a ricordarvi di queste particolarità. La seconda parte comunque è partita con questo brano assolutamente di vertice in tutte quante le sue salse e versioni, la versione appunto 2026 dei Fall River di Like Lee,

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Era Giorgio Bassi con il featuring di Ricky Portera in Grande Primavera, disco la musica della settimana.

Bentrovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. How I Go di Kenny Wayne Shepherd è un album di blues rock apprezzato per il suo equilibrio tra rock e blues con armonie eccellenti. Il giusto equilibrio di sonorità tra il blues rock tosto e le ballate che mettono in luce il lato introspettivo del nostro Kenny Wayne Shepherd. How I Go è stato sicuramente il lavoro che ha certificato la sua crescita. Questa è Dark Side of Love, Kenny Wayne Shepherd, a Me and Blues.

He's Still Alive di Willie Wilde, è un lavoro dove l'armonica è protagonista, un disco che ha dato una buona spinta al rock blues in un periodo non proprio di grazia, un lavoro elettrizzante ed intenso che ha già dal primo ascolto lascia stupefatti, straordinario il suono dell'armonica che si confonde con le stridenti note della chitarra elettrica, una connessione tra i due strumenti che devo ammettere era un po' che non sentivo a questi livelli, chapeau direi. Il pezzo che ho scelto per voi è questa Trouble of That Girl, Will Wilde, qui a

Sempre Mia Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Big Greek Slim è un artista contemporaneo sulla scena da alcuni anni, danese di nascita, ha girato il mondo fino a quando trova il suo stato di grazia su una piccola isoletta del Brasile. È qui che nascono le sue opere, canzoni che riflettono la lunga storia del blues, senza imitazioni, cover che rimangono fedeli allo spirito del brano per stile e atmosfera. Gusto impeccabile, ottime voci e band di supporto tenaci. Questa è All Right Baby, Big Greek Slim, qui a Mia Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Boz Scaggs fu uno dei membri chiave della prima Steve Miller Band. Dopo la lunga tournée che li aveva portati dal Texas a San Francisco, Scaggs lascia per intraprendere la carriera da solista. Il suo lavoro del 1969, che prende il suo nome, è stato ben accolto dalla critica e dal pubblico. Questo album contiene il suo pezzo più riuscito di sempre, il lungo Lone Me I Dime, con Duane Allman alla chitarra. È proprio questo il brano che ho scelto per voi qui Me and Blues.

Solomon Burke è uno degli ultimi grandi dell'era aurea del soul, quella di Otis Redding, Sam Cooke, Ray Charles. Anche se la sua carriera ha inciso centinaia di canzoni, il mondo lo ricorderà soprattutto per la famosissima Everybody Needs Somebody to Love, successo planetario degli anni 60, inserito poi nella mitica colonna sonora dei Blues Brothers. Solomon è stato un maestro e una leggenda per almeno due generazioni di artisti neri e non. È stato così grande da meritare un posto tra gli immortali della Rock and Roll Hall of Fame. Qui per voi Solomon Burke, Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Di Daniel Nicola abbiamo spesso parlato durante il corso di questa trasmissione, un artista nato in una famiglia di musicisti, tanto da mettere su una band che li ha fatti arrivare a livelli molto alti. Erano i Trampled Underfoot, una band che purtroppo si è sciolta presto in quanto tutti hanno poi intrapreso la carriera da solisti. Daniel dei tre forse è stata quella che ha saputo emergere bene, ma non poteva essere così diversamente. Grande voce, ottima chitarrista, bassista, questa è Fireproof, Daniel Nicola.

Mentre Susan Tedeschi è una delle più celebri artiste blues, sia come solista che con la Tedeschi Jukes Band. Tutto è iniziato umilmente durante le jam blues della sua nativa Boston nei primi anni 90, che l'ha portato a notevole successo a livello regionale, ma con l'uscita nel 1998 del suo album debutto Just Won't Burn, la Tedeschi ha fatto conoscere al mondo la sua musica. Friars Point è proprio da Just Won't Burn. Qui per voi a Miami Blues, Susan Tedeschi.

Angela Strahler è protagonista di una vita vissuta nel blues, ha incontrato e cantato con i più grandi personaggi che hanno fatto la storia della musica del diavolo, a partire da Muddy Waters, Junior Wells, B.B. King, Albert King, Etta James, Otis Rush, Buddy Guy, Sue Foley, Bonnie Raitt e Stevie Ray Vaughan. La Strahler mantiene intatta la sua libertà artistica senza dover rispettare i tempi e le imposizioni dell'industria discografica. Incide solo se ne sente la necessità. D'altronde la sua bravura ed utilità l'hanno portata ad essere di casa all'Antoine's, il locale di Austin in Texas, che ha contribuito a fondare e che ha visto nascere gente come Stevie Ray Vaughan e Gary Clark Jr. Qui per voi Angela Strahler con un disco dedicato a Stevie Ray Vaughan, il suo grande amico.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

0: Il nuovo giro nella musica rock, pop rock sulla nostra radio. Londra sta chiamando, venite fuori dall'armadio ragazzi e ragazze e tenetevi forte, perché quest'oggi Zona Rock parte con i Clash.
1: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

Pensate che usciva il 14 dicembre del 1979 London Calling dei The Clash, un album iconico che ha superato i confini del punk affrontando temi di crisi sociopolitica, disoccupazione e allarmi ambientali di quell'epoca che, se ci riflettete un attimo, sono gli stessi di quelli di più di quasi 50 anni fa, no? Non è cambiato nulla. Ben ritrovati cari amici miei, come state? Siamo qui dopo 7 giorni ancora una volta con la musica rock e pop rock di Zona Rock sulla nostra radio. È la passeggiata che facciamo senza troppi fronzoli su questo genere di musica, in sella a questo genere di musica. In apertura saremo un po' più retro, perché insomma ci va così quest'oggi, e vi porto indietro, pensate, a rispetto al 1979, di 6 anni avanti, però ce andiamo indietro rispetto al presente. 1985, dall'archivio di Zona Rock

rispolverato Duel 1985, anni 80 che comunque rimangono sempre prepotentemente nelle playlist che ci portiamo dietro, ne sono sicuro anche di questo. Come facciamo al solito i contatti giusti per poter rimanere con noi? 347-51-54-690, il nuovo numero WhatsApp di Zona Rock, perché siamo stati sbadati, abbiamo dimenticato a rifare la ricarica e ci hanno cancellato il numero, quindi prendete nota di questo numero se volete messaggiare con noi: 347-51-54-690, i social della nostra radio che sono sempre aperti H24, Facebook, Twitter, Instagram e TikTok, nonché il sito della nostra radio da andare a visitare, perché bisogna rimanere aggiornati su quello che accade durante le 24 ore per poter stare attivamente con noi. Quindi il sito internet della radio bisogna andare sempre, insomma, a spulciarlo se volete essere radioattivi, come si diceva una volta. Dal 1985 invece ce ne andiamo al presente, così rimbalzando da un genere di musica all'altro. Quello che abbiamo ascoltato era più pop, adesso ce ne andiamo un po' nel rock che ci piace tanto, perché c'è in giro, ci sono un paio di lavori nuovi degli U2. Sentite un po' questa, Song for the Future.

vincente Aerosmith, che sono un pilastro della musica rock, e Youngblood, il nuovo che avanza, My Only Angel su Zona Rock. Dicevo, il nuovo numeretto magico per stare con noi, 347-51-54-690, che dovete memorizzare sui vostri smartphone e telefonini. E poi mi sono dimenticato di ricordare le applicazioni della nostra radio, che dovete scaricare per iOS e Android, per portare la nostra musica in giro con voi, nonché sulle nuove automobili c'è l'infotainment, perché non si chiama più autoradio, nel nuovo millennio si chiama infotainment, c'è il tasto web, e quindi se siete fuori dal nostro bel paese potete cercare anche la nostra radio sul web e ascoltare la musica anche senza l'uso degli smartphone e tablet. Io vi porto indietro al 1980, perché con la prossima canzone che stiamo per ascoltare andiamo tanto indietro nel tempo, però lì iniziava davvero una nuova era, perché i sintetizzatori cambiano il suono della notte, e proprio nel 1980 le luci dei club cambiano e nasce un nuovo colore. I sintetizzatori dei Visage trasformano la musica nella nuova new wave elegante e oserei dire anche cinematografica. Sentite un po', Visage 1980.

Dicevo 1980, tondo tondo, con i sintetizzatori dei Visage. Possiamo dire che iniziava davvero l'era anni 80, le atmosfere cambiavano e iniziava anche l'elettronica nella musica. Fade to Grey ormai ci ha lanciato per questo Zona Rock di quest'oggi. Il numeretto magico nuovo l'abbiamo dato, lo ricordiamo ancora una volta, visto che è cambiato: 347-51-54-690. Mentre gongolavo con la musica dei Visage, stavo dando un'occhiata su internet a una curiosità, perché KFC, Kentucky Fried Chicken, lancia la nuova giacca a sottaceti. La puoi anche bere. Succede che KFC UK ha presentato la Pickle Puffer, una giacca imbottita piena di cetrioli e salamoia con tanto di cannuccia integrata. Un mix tra moda e follia, pensato per accompagnare il nuovo menù Pickle Mania. Il capo, ovviamente, già è diventato virale online, ma non è acquistabile. Si può solo provare a vincerlo tramite giveaway su Instagram. Quindi, se siete di coloro che, tra quelli che insomma collezionano queste cose strane che fanno le catene di supermercati o magari le catene di ristorazione come KFC, andate su Instagram e cercate di vincere un po' questa giacca con cetrioli e salamoia. Io sto guardando un po' le foto su internet, sono andato a vedere proprio su Instagram KFC UK. Devo dire che è scandalosa dir poco. Ma voi riuscireste ad indossare una giacca del genere?

0: fatta fuori la prima parte di Zona Rock, giù con i secondi 30 minuti che sono dedicati sempre alla Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro che lasciano più spazio alla musica che alle parole.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando era un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.

Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

0: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.
1: Fermi tutti, stai ascoltando Zona Rock con Sergio Mazzà.
0: Three Sequence.

sequence di quest'oggi, che come facciamo spesso ribaltiamo i canoni della tri sequence, perché di solito ci andiamo nei classici della musica rock e pop rock, invece, come succede ogni tanto, con grande stupore ce ne siamo andati tutta per i 15 minuti che occupa la tri sequence su Zona Rock, tutta musica contemporanea. Siamo partiti con i Depeche Mode, il nuovo singolo DN, per continuare con i Fontaine DC, It's Amazing to be Young del 2024, per chiudere poi con gli MGK, Cliché, che è anche questo il nuovo singolo di questa band che è ritornata prepotentemente.

la DeLorean virtuale di Zona Rock funziona e direi che funziona anche bene. 1975, i mitici Rolling Stones, Start Me Up, direi intramontabile, no? Possiamo usare questo termine. Stavo dando un'occhiata, come faccio sempre, sul web per condividere delle notizie un po' così frivole con voi tra una canzone e l'altra, e mi sono imbattuto su questo articolo. Secondo una ricerca, studiare con la musica elettronica aiuta a migliorare i voti. Secondo una ricerca dell'University of Colorado, il 75% degli studenti studia con la musica e molti dichiarano un miglioramento nei risultati. Oserei dire che oltre alla musica elettronica ci possiamo anche inserire quella rock e pop rock. Ma il dato interessante è un altro: secondo un report del College Rover, tra i generi più efficaci per concentrarci ci sono EDM e lo-fi, che sono esattamente le canzoni solo musicali senza testo. Il motivo? La musica strumentale con pochi testi aiuta a mantenere il focus senza distrazioni, facilitando memoria e apprendimento. Adesso io voglio lanciare un sondaggio proprio alla fine di Zona Rock: voi studiate con o senza musica? È una cosa che mi piacerebbe sapere. Intanto, anni 90, i Garbage.

0: come al solito senza regole, back to back anni 90, Guard Beige, Cherry Lips e poi gli Artmas freschi, perché sono usciti da poco, Superstar, che ci portano alla fine di Zona Rock anche per questa settimana. Al solito raccomandazioni di chiusura di Zona Rock, ovvero di andare sul sito di Zona Rock, www.zonarock.net, per ascoltare il podcast se siete arrivati in ritardo sulla nostra radio, e poi la copertina che vi ritroverete questa settimana sull'IG di Zona Rock, Free Zona Rock, ovvero la copertina dei Rolling Stones, Start Me Up. Appuntamento come al solito rinnovato alla prossima settimana, e voi rimanete qui perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà

0: 19:22.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con i Jafar Staticon, DJ.

0: Che continua la nostra console, che può andare con i suoi ruotoni cicciotti anche su qualsiasi tipo di spiaggia, con qualsiasi sabbia, anche quella finissima. Quindi la Summer Edition è assicurata anche quest'anno, non ci fermiamo, Ferragosto compreso, ma dobbiamo ancora, grazie a Dio, snocciolare mesi, almeno più di un mese, per arrivarci. Ma non è che parleremo di date o di calendari, e sinceramente questa volta non siamo andati da nessuna parte, in nessuna spiaggia, siamo rimasti in studio con la speranza che vengano ripetute anche le pulizie di Pasqua, e poi capiremo perché, anche se siamo ormai in luglio inoltrato. Parleremo anche di un grosso appuntamento che ci sarà al New Garden di Villa Rosa di Tortoreto, Costa Teramana, incantevole adriatica, perché è un evento che ci sarà al New Garden venerdì 10 e sabato 11. Sinceramente lì passerà sicuramente per delle pulizie speciali, chissà se poi allungherà nei nostri studi, perché siamo collegati con oltre 80 emittenti, anche con la vostra radio del cuore, ma sapete che gli studi della redazione di setteva.fm sono qui a Chieti, e noi il mare lo vediamo a vista così direttamente quando c'è poca foschia, ma c'è sempre una quindicina di chilometri a separarci dal mare. Ma non dobbiamo parlare nemmeno di geografia, dobbiamo parlare di e con Giorgina. Pronto?
1: Sì, ciao a tutti. Eccoci qui.
0: Che poi Giorgina è questo personaggio che ha questa vocina così frizzante, così pericolosa, così monella, diciamolo pure, però diciamo, mamma mia, è proprio una stangona altissima, e ha questo fascino che le viene determinato dall'altezza mezza bellezza, si dice, no?
1: Grazie, un 1,82 comunque.
0: Vedi? Se hai 2 centimetri in più di me, quindi figurati. E poi c'è questi capelli, a me piacciono i capelli lunghi, però quando i capelli sono corti, ma c'è questo ciuffo importante, no, che nasconde un occhietto come il tuo, veramente c'è da stare attenti. Una situazione molto pericolosa, davvero molto affascinante.
1: Esatto.
0: Molti complimenti.
1: Ci sarà da divertirsi molto, perché io faccio uno spettacolo che è uno show burlesque molto simpatico, quindi è molto comico lo spettacolo che faccio. Quindi sono monella, è vero che sono monella.
0: Eh sì, perché stavo dicendo, no, anche se non è Pasqua, mi sa che c'è da pulire qualcosa, da sistemare un attimino. Da sistemare al New Garden. Perché? Perché sapete che noi maschietti siamo tremendi. Allora, a volte ci sono le femminucce che hanno il fascino della divisa, ma che ne so, il colonnello dell'esercito, il capitano della marina. Io adesso non so queste cose. Invece noi abbiamo, che ne so, l'infermiera, la dottoressa, quella dell'ufficio. La poliziotta va tanto, no? Nelle nostre fantasie, però poi dopo c'è ben quotata, direi, molto molto in alto, la ragazza, la colf, no? L'assistente delle pulizie. Però anche lì ci sono delle vere divise, poi ci sono divise un po' esageratine, ed è il caso di Giorgina. Poi dopo questo disco ci racconterai cosa combini di solito e cosa combinerai al New Garden di Tortoreto il venerdì e il sabato sera, anche notte, diciamo pure, no?
1: Esatto.
0: Allora, un disco e poi siamo ancora insieme, va bene?
1: Va benissimo.
0: Perfetto, grazie Giorgina. E allora

0: super specialista del mondo della dance, prova l'attacco, operazione tormentone estivo, questo termine detto e ridetto, ma noi siamo soprattutto impegnati, abbiamo già fermato tutti i robottini, tutti, sai, quelli che vanno pullendo in automatico per l'azienda, la speranza che tu passi da noi, perché sto parlando naturalmente con Giorgina. Giorgina, allora racconta un attimino per chi dovesse ancora aver perso, poi tra l'altro sei presente sempre su Mediaset, c'è anche chi ti attacca perché dice è impossibile che una arriva a fare le pulizie con un abbigliamento, diciamo, succinto, per non dire provocante, decisamente sexy, senza girare intorno all'argomento, e poi magari ti sporgi in avanti quando è che devi andare a pulire lo spigolino in basso, e insomma questa cosa qua ha suscitato anche un po' delle critiche, però invece è una cosa che fai col sorriso, con molta attenzione.
1: Adesso non lo faccio neanche più, ora faccio gli show nei locali a tema golf, quindi non ci vado più a pulire nelle case, amore. Ho preso lo spiro di Crociani, se vuoi vengo a spulire anche il tuo.
0: sarebbe bello ah, ecco, quindi sei stata anche da Cruciani a fare delle operazioni del genere. Allora,
1: sono anche un anno e mezzo a Sliscia la Triccia come attrice comica, che facevo fuori da Montecitorio ai Polizzi.
0: Bene. Sì. No, ma vabbè, l'ho detto, sei un personaggio, poi ecco, vabbè, Striscia. Sì. certo sì, qualcosa è vero, su Striscia qualcosa abbiamo visto, ma perché io poi dopo quando ti vedo in azione non capisco più, no? ti delocalizzo dalla trasmissione che stai facendo e invece ti immagino come ogni abbiamo parlato prima, no? di fantasie, no? Comunque veramente sei forte, creativa, e poi è questa ironia, questa, perché sai insomma cosa piace ai maschietti e quindi provochi, ma è una cosa abbastanza, no, spensierata. E adesso hai spostato nei locali, quindi il locale notturno che va da noi sulla costa adriatica fortissimo è questo New Garden, salutiamo Mister Ago che ti ha voluta a tutti i costi, ma anche tutti quanti gli altri dello staff, perché sono sempre molto attenti, accoglienti e simpatici.
1: No, ma sicuramente ci divertiremo, perché di solito gli abruzzesi sono simpaticissimi, con il mio show che è super simpatico e sarà da ridere. Quindi secondo me sarà proprio una bella serata.
0: Insomma, e quindi non vediamo l'ora, assolutamente ti aspettiamo e ti accogliamo veramente con il tappeto rosso tipico. Attenzione, perché allora sentiamo un'altra traccia e poi di nuovo insieme a Giorgina, che sarà presente 10:11 dalle parti del Tortoreto. New Garden al Tortoreto. Il Tortoreto, Villa Rosa, guarda, mi fai perdere il senso del
1: figurati dal vivo, amore.

0: eccoci qua, tornano i microfoni aperti, puntata Summer Edition di DJ K7. Stiamo snocciolando i dischi della classifica, quindi I Don't Mind di St. Jacobs con Ezra Nuray, ma i titoli vanno un po' in secondo piano perché siamo in telefonica con Giorgina, che è questo personaggio che tutti quanti conosciamo perché è intervenuta in questi talk show, poi è stata da Cruciani, ma è stata anche e soprattutto inviata a Roma nei palazzi ministeriali, nei palazzi dove si comanda, però tutti quanti hanno un po' perso la Trebison da quando lei è apparsa con i suoi 1,82 metri a fare.
1: Tra l'altro avevo anche i tacchi di San Pietrini, mi faceva troppo
0: ridere. Beh, insomma, lì l'incertezza viene purtroppo naturale. Però diciamo è un personaggio, perché anche noi, no, abbiamo preparato delle grafiche con Mister Ago per queste date che avrai, in cui sarai live dal vivo venerdì sera dalle 22:30, 23 in poi, venerdì sera e sabato sera, venerdì 10 e sabato 11, quindi ci siamo, eh. E quindi
1: esatto.
0: Però diciamo queste grafiche a volte sono disorientanti e non tutti le consigliano. Per noi è un argomento un po' spinoso, ti dico, perché Giorgina, noi siamo anche per le ambasciatrici di educazione stradale e di sicurezza al volante, quindi però a volte uno passa in auto, vede un manifesto tuo e può essere anche non proprio attentissimo alla linea della mezzeria.
1: Dici cosa? Anche incidenti gravissimi a Monte Cassino Terme, quindi diciamo che per la sicurezza stradale esporre il mio cartellone non è proprio indicato, insomma.
0: Allora cerchiamo di metterlo dove si va a piedi, perché insomma certi sono proprio, invitano l'occhio, inutile a dire, no? Perché quando
1: no noi lo dobbiamo mettere dappertutto, così più gente lo vede, più gente viene, scusa. Se ne faranno una ragione.
0: Però diciamo che uno a piedi lo gusta meglio. Comunque insomma, se sulla costa ci sono e nelle vie un po' più trafficate, però insomma dai, sul lungomare si può mettere il cartellone, perché c'è sempre anche quella la pubblicità della crema abbronzante, diciamo così, e quindi anche lì si può parlare di cose del genere. Vabbè, la natura è quella, le belle donne sono piene di queste curve, quindi anche sulla strada dritta uno le vede. Poi dopo l'importante è non confondere le curve dell'immagine con magari il lungomare, che di solito è abbastanza dritto, grazie a Dio, quindi diciamo il pericolo c'è, ecco, noi avvisiamo perché moderiamo.
1: Questo sono io e questo è il problema.
0: Bisogna moderare la velocità. Qualche storia così che poi ci puoi raccontare, cosa può succedere, cosa, no, non si può anticipare tanto, ovviamente.
1: Non voglio fare troppo spoiler, perché ovviamente il mio spettacolo cambia secondo ogni persona che porto sul palco con me, quindi sicuramente darò della gran bella spolverata a tutti,
0: Arrivi proprio con il classico, come si chiama, il piumino, no?
1: Il piumino, certo, sì, certo, sì. Ne ho tre, sì, ho fatto i panni, il pannino, tutto, le pezzette.
0: E col battipanni allora sei anche pericolosa, e quindi bisogna avere delle vie.
1: Potrebbe diventare un po' fetish, potrebbe.
0: Beh, insomma, abbiamo parlato prima di fantasie particolari e senza limiti, quindi insomma le sorprese non mancheranno. Stiamo parlando di quello che succederà a Tortoreto Lido, località Villa Rosa, il venerdì 16 il venerdì 10, il venerdì 10 e sabato 11. Sì. E allora Giorgina, che adesso tornerà tra breve, perché abbiamo ancora un disco e poi saremo ancora insieme. E allora eccoci qua in zona successiva con Molel.

0: anche qui in telefonico, ma sinceramente preferisco la puntata che stiamo vivendo adesso, perché stiamo con Giorgina, che mi fa veramente perdere il senso dell'orientamento, effetto disorientamento totale, perché ho detto Tortoretto, siamo da quelle parti, però in realtà Villa Rosa, tu potresti fare anche la maestrina della penna rossa, perché sicuramente
1: sto preparando un nuovo show e a tema maestra, infatti.
0: E vedi, hai già iniziato con me, perché in effetti ho detto, ma lo so benissimo, perché vado e qui Martin Sicuro è delle parti mie. Villa Rosa è una località di Martin Sicuro, dove c'è appunto il New Garden, quindi scusate se ho disorientato, ma tutti sanno che quando si dice
1: io ti aspetto, devi venire dal vivo,
0: sì, ma poi dopo facciamo l'intervista in TV, quindi se sarai disponibile sarò contentissimo. E allora perfetto, allora Giorgina, che ti devo dire, grazie innanzitutto per essere stata con noi per questa movimentatissima puntata, e niente, ti aspettiamo, perché ormai mancano poche ore, venerdì 10, sabato 11 al New Garden di Martin Sicuro, località Villa Rosa. Che dire, manda un bacio a tutti quanti noi, no?
1: Allora, mi aspetto, allora, penso di darvi dal vivo i baci, quindi venite a trovarmi al club, no?
0: Allora, solo dal vivo, allora veniamo tutti quanti. Grazie veramente, Giorgina. Alla
1: grazie a voi.
0: Ciao, grazie, alla prossima. Giorgina, veramente elemento irresistibile. Mi ha fatto beccare anche le mie giuste vongole, paperelle e tutto quanto il resto. Ma ci vedremo e la vedremo anche su Seteva.tv. Per adesso, Ale Danger, che è stata direttamente, recentemente, proprio lì da quelle parti, è venuta fuori col suo Pongi Pongi dedicato ai mondiali, dove lei è un super personaggio che si muove in campo con un fischiettino particolare, quindi cercate Ale Danger Pongi il video e vedrete perché sto parlando.

puntate d'estate in generale, abbiamo delle ospitesse, poi quando ci sono quelle super frizzanti, e in effetti abbiamo la possibilità di avere in anteprima, insomma, chi passa anche dal New Garden, questo locale davvero da frequentare, perché succedono delle cose

bandiera a scacchi, perché siamo arrivati alla fine di questa movimentata puntata di DJ Key 7, che torna tra 23 ore e 30 circa, perché siamo in onda tutti i giorni dal lunedì alla domenica, non ci si ferma mai. E allora Lady Gaga con DC Runaway è tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.

0: Smith, setteva DJ K7. Per setteva and setteva.it, Arma con Jafar Zadigan DJ.
1: From 7va.fm/Alti Radio.

0: sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.
2: It's just the radio, darling, just the radio, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, just the radio, we could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
3: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, il ben trovati in antenna a tutti quanti voi sulla vostra antenna del cuore, Chico Catenacci. Beh, del resto lo sapete meglio di me, questo è l'orario dell'aggiornamento di RAM 7 va to 5.

La seconda parte di questo aggiornamento di Ramsey Treasure 5 in ripartenza dalla piazza 12, Michael Jackson con qualcosa di estrapolato dal recente film che ne ha riportato.

traccia che intitola l'album, posizione numero 6, fare il bis in fase weekend, confermato il gradino numero 3 e quindi inamovibili dal bronzo i suoni estrapolati dall'edizione in expanded version di 51-50 leggendario album che viene fuori in questo cofanetto che presenta anche la traccia live di ogni singola traccia contenuta. E allora Ivan Allen, per non dimenticare il grande Eddie, con Low Walk Is In.